qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto mi rietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto mi rietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Sono qua. Hey, Figaro. Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, sono come le fulmini, sono qualcosa della città, della città, della città, della città, della città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

0: Or su presto a bottega.
1: Ed esso, oh, pur mi inganno.
0: Chi sarà mai costui?
1: Oh, e lui senz'altro, Figaro.
0: Mio padrone. Chi vengo, eccellenza?
1: Zitto, zitto, prudenza. Qui non son conosciuto, ne vo farmi conoscere. Per questo ho le mie gran ragioni.
0: E intendo, intendo, la lascio in libertà.
1: No.
0: Che serve?
1: No, dico, resta qua. Forse ai disegni miei non giungi inopportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona lana, come ti trovo qua? Potar del mondo, ti vengo grasso e tondo.
0: La miseria, signore.
1: A birbo.
0: Grazie.
1: Hai messo ancor giudizio.
0: Oh, e come? Ed ella come in Siviglia?
1: Or te lo spiego. Al prado vidi un fior di bellezza. Una fanciulla figlia d'un certo medico barbogio che qua da pochi dì si è stabilito. Io di questa invaghito lasciai patria e parenti e qua mi venni. E qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno.
0: A quei balconi un medico. Oh, cospetto, siete ben fortunato. Sui maccheroni il taccio v'è cascato.
1: Come?
0: Certo, là dentro io son barbiere, parrucchier, chirurgo, botanico, spezial veterinario, il faccendier di casa.
1: Oh, che sorte!
0: Non basta, la ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua...

0: Dov'è?
1: Ah, il vento l'ho portata via. Guardate.
0: Io non la vengo. Signorina, non vorrei cos'è?

0: il suo stato infelice sempre che mi interessa.
1: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
0: Appunto, leggi.
2: Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscire di casa. Appena si sarà allontanato,

0: vostra assidua premura hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscire di casa. Appena si sarà allontanato...
1: Io... No, signor, voi stesso dovete... In una canzonetta così alla buona, il tutto spiegatele, signor.
2: Una canzone?
1: Certo, ecco la chitarra, presto andiamo.
2: Ma io...
1: Oh, che pazienza!
3: ¿Te gustaría ayudar a formar una comunidad saludable fomentando la actividad física, haciendo clases, entrenando deportistas, recreando a la gente? Fórmate como profesor de educación física en la UMAG. Aquí encontrarás docentes con magíster y doctorados, 5 diferentes especialidades, oportunidades para desarrollar investigación y un enfoque humano integral. Universidad de Magallanes, vive el conocimiento.
4: FM Universidad de Magallanes.